0: Gracias por la compañía durante toda la semana. Hola, Bariloche. Ah, mira. Mira. Buen fin de.
1: Vintage 94.1. El mix perfecto.
2: 1987. Ti riporto lì con i 10 dischi più ballati d'Italia al numero 10. La Isla Bonita. Che meraviglia. Chissà dove finite con la me.

Number 6. Che bella chicca. Nick Heyman. I suoni erano simili a quelli di Rick Astley. Attenzione perché entriamo ufficialmente in

che arrivò subito dopo il successo di Easy Lady, ma era l'estate prima, quella del 1986. Al numero 4, The Time of My Life, dal film Dirty Dancing. Emozione, emozione pura.

0: Whitney Houston. Un video bellissimo, lei straordinaria come sempre. I wanna dance with somebody. Al numero uno in Italia nel 1987 il disco più venduto era Who's That Girl di Madonna. Vi ho riportato proprio in quell'anno grazie a questa pillola di storia.
1: Vintage, what else?
2: Me encanta cuando Dino Brown dice pillola di storia. ¿Cómo anda Bariloche? Mucha nieve, ¿no? Un caos, pero está bueno. Los centros de esquí funcionan a pleno, hay mucho turismo. Bueno, bienvenido sea.